pura, con la dannata voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle, forse